0: Sono le 2:19.
1: Max on the mix.

sangue sulle storie. Quando agli eroi giovani gli scoppia il cuore, non devi credere a chi ti tira giù. Gente come noi quando si stanca spinge di più.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento. Dance with me.
16: Disco Max.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
1: Luglio 2026.
0: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
0: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris.
6: Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Tapponi Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto. Si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
1: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
7: A San Valentino della Collina di Marciano.
8: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
7: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
2: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
8: 2026.
7: A San Valentino della Collina di Marciano.
8: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
7: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
9: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.
10: E il tuo locale, il tuo evento,
11: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
10: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
12: Disco Max.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezione fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Red Lit. The new release on Max Energy.

hai il pieno di ritmo. Ritmo. Ello Max. Ello Max. Energia allo stato puro. Puro. Comincia bene la tua giornata con un concentrato di pulsanti vibrazioni. Ello Max. Ello Max. Il meglio dell'alta rotazione è

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia. Storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedron, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamin Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
4: Max Radio Energy. Listen and live the music. Max on the mix.

0: Hacks on the mix.
1: Shake your body.
0: Shake your body.
2: This is the dancing time in a summer day.
3: No!
2: Max Radio Energy. La tua estate alla radio. Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Obaldi, Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso la nuova ondata di attacchi contro l'Iran durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
5: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino all'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
4: Anche Mattarella e Meloni, tra i leader mondiali che hanno inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza all'emiro del Qatar per la scomparsa del padre, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, l'ex emiro che traghettò il paese verso l'attuale livello di sviluppo, scomparso all'età di 74 anni. Un lutto che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione, ricorda la premier che partecipa oggi alla cerimonia funebre. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua all'Italia. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere 38-39 gradi, picchi di 42 gradi sono invece temuti in Sardegna. Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
7: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
6: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
4: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
8: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
11: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
10: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
11: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Max Radio N. Max Radio N.
12: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
13: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
14: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata, un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
15: A domani con l'oroscopo di Maya.
12: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
13: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
16: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. It's like a fresh place.

0: gusto del mare con l'angolo del pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'angolo del pesce.
1: Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
10: A San Valentino della Collina di Marciano.
11: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
10: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
8: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
11: 2026.
10: A San Valentino della Collina di Marciano.
11: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
10: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
11: Luglio 2026.
12: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
13: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquilli. tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
14: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
15: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
16: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
17: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Quinto titolo slam per Sinner e il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release, the new release on Max Energy.
2: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.
5: Is like a fresh pleasure.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una

0: con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
2: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
0: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
0: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
6: Iscriviti subito.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
10: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
11: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
12: Max Radio Energy.

0: Music. Max Radio News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like.

0: con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lounge Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lounge Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
5: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
4: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
5: 2026.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
5: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
6: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: pulito.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Gli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Radio Live, l'esclusiva.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
7: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Energy to you.
11: And it goes.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Ormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: It's good sound. Max Radio Energy.
2: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene, ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
5: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Ehi, ascoltalo!
0: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Always it.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 13 luglio 2026 è il 194esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono Sant'Enrico e Santa Clelia Barbieri. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 luglio del 1814 il re di Sardegna Vittorio Emanuele I, attraverso le regie patenti, istituisce a Torino il Corpo dei Carabinieri Reali, successivamente Arma dei Carabinieri. Nel 1859 in Italia esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze, il più antico quotidiano italiano dell'era moderna, il cui destino, nella scelta del nome e della linea editoriale, fu legato a filo doppio con quello del nascente stato sabaudo. Ed è il 13 luglio del 1923 quando compare ben visibile da Mount Lee la scritta Hollywood, inizialmente Hollywoodland, oggi simbolo della città di Los Angeles, del cinema Made in USA e della celebre notte degli Oscar. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 luglio del 1930 in Uruguay, a Montevideo, inizia il primo campionato mondiale di calcio. Nel 1985 a Parigi l'ucraino Sergi Bubka è il primo atleta a superare la barriera dei 6 metri nel salto con l'asta. E nel 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0, vincendo il campionato mondiale in Brasile. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 luglio del 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. Il 13 luglio del 1985 è il giorno del Live Aid, un concerto evento tra i più memorabili della storia della musica, trasmesso via satellite in tutto il mondo e organizzato in due celebri stadi, il Wembley Stadium a Londra e il JFK di Filadelfia. 16 ore ininterrotte di grande musica rock per combattere la fame in Etiopia. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Carlo Tavecchio, nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943 e scomparso ad Erba il 28 gennaio 2023. È stato un dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC. Compie oggi 84 anni Harrison Ford. Tra i divi di Hollywood è uno dei più celebri interpreti del genere action movie. Spegne 82 candeline Aaron Rubik. La sua professione è quella di architetto e designer, ma il mondo lo conosce come l'inventore del rompicapo più popolare della storia, il cubo di Rubik. 55 candeline sulla torta di Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Kessisoglu. E buon compleanno a Eleonora Pedrone, la showgirl, attrice ed ex modella italiana, spegne 44 candeline. Compie infine 19 anni il calciatore spagnolo Lamin Yamal, attaccante del Barcellona e della nazionale spagnola. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 luglio 1954 di Frida Kahlo, la più popolare pittrice sudamericana di sempre, protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. E il proverbio del giorno è: non conta quanto hai, ma l'uso che ne fai.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
2: The Best of Max.

0: Radio N. Max Radio N. Max Radio News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta. Masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a

0: simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare meglio la nuova settimana. Ariete, affrontate con più razionalità le scelte quotidiane. Non tutto va fatto di corsa. Oggi contano metodo e costanza. Consiglio per la giornata? Un piccolo cambiamento di routine può fare una grande differenza. Toro, la concretezza vi aiuta a trasformare l'ispirazione in azione. Buon momento per fare ordine nei pensieri e nel portafoglio. Date valore al vostro tempo, usatelo per voi, non solo per gli altri. Gemelli, le stelle vi mettono davanti a piccole responsabilità che non potete più rimandare. Servirà pazienza, ma ne uscirete rafforzati. Attenzione ai dettagli nei contratti o nelle comunicazioni formali. Cancro, un cielo molto pratico, proprio come voi. Oggi potete vedere con chiarezza cosa vale la pena tenere e cosa no. Ottimo giorno per mettere mano al bilancio o riorganizzare un progetto. Leone, sarete precisi, lucidi e motivati oggi. Siete in piena fase di costruzione. Ascoltate voi prima degli altri. Se avete qualcosa da dire, fatelo oggi. Avrà peso e ascolto. Vergine, è tempo di consolidare e strutturare. Giornata ideale per avviare nuovi ritmi quotidiani. Fate un passo per volta, ma fatelo con convinzione. Bilancia, dopo le scintille dei giorni scorsi, si torna a terra. Serve concretezza per non disperdere energia. Non dite sì a tutto. Scegliete con cura a cosa dedicare tempo ed energia. Scorpione, una giornata utile per chiudere qualcosa lasciato in sospeso. Agite con equilibrio e attenzione. Ottimo giorno per fare pulizia mentale, fisica o emotiva. Sagittario, giornata utile per rimettere a posto cose e pensieri. Sfruttate il tempo libero per una passeggiata o qualcosa che calmi la mente. Capricorno, la vostra mente è concentrata e brillante. Giornata utile per decisioni importanti da prendere nel lavoro, o per i soldi, o anche le relazioni. Fidatevi del vostro istinto, ma verificate tutto due volte, per sicurezza. Acquario, la relazione con il partner sarà piuttosto complicata. In alcuni momenti non riuscirete a mettervi nei suoi panni. Questo vi ferirà, facendovi sorgere anche qualche domanda. Pesci, avete una carriera professionale da portare avanti. Sarete oggi determinati a fare del vostro meglio, anche a costo di sacrificare parte del vostro tempo libero. Attenzione però a non sottrarlo a chi vi vuole bene e ha bisogno di voi. Oggi vi saluto con le parole di Vittorino Andreoli. La sensazione di felicità si consuma. Finito lo stimolo, la reazione di felicità scompare. Invece noi abbiamo bisogno della gioia, che ha la caratteristica del noi, perché per essere gioioso io devo guardare anche all'altro. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite
1: https://short.do/s7i-9g.
2: Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
11: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
12: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
13: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
14: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
15: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
16: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
17: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
18: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali. 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
6: Un 16enne ha perso la vita domenica mattina in ospedale a Terni, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Il giovane residente a Narni era in sella al suo scooter quando, intorno alle 2.30 all'incrocio di Via degli Artigiani, per cause che i carabinieri stanno ricostruendo, si è scontrato violentemente con un'auto. Portato d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. È la 21esima vittima sulle strade umbre nel 2026, il terzo minorenne morto in 2 mesi. Due motociclisti toscani residenti nell'Aretino sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto ieri sulla strada regionale 257 a Pecchiese, che collega Città di Castello ad Acqualagna. I 2 centauri di 31 e 58 anni sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il più giovane è stato trasferito nel codice rosso a bordo dell'elisoccorso Nibbio. Le condizioni di entrambi i feriti sono attualmente stabili. Nuovi controlli interforze della Questura Terni nell'ambito del dispositivo Movida Sicura. In piazza Paul Harris e nel centro sono stati eseguiti accertamenti antispaccio, portando alla segnalazione in prefettura di un uomo trovato in possesso di cocaina. Inoltre, a seguito di una violenta lite scoppiata in città, la polizia ha eseguito per prevenzione il ritiro cautelare di ben 36 armi regolarmente detenute, munizioni e licenze. Parliamo di meteo. L'Umbria si prepara ad una settimana di caldo ancora più intenso, con temperature massime che martedì sfioreranno i 40 gradi in pianura. Secondo le previsioni della Protezione Civile regionale, già da oggi le massime saranno in lieve aumento e ben oltre le medie stagionali, attestandosi sui 37-38 gradi. L'alta pressione dominerà per tutta la settimana con valori molto elevati, dopo una domenica sera rovente che ha visto varie città umbre registrare quasi 30 gradi fino alle 9 di sera. Proseguono ad Arrone, nei comuni limitrofi, le ricerche del lupo che ha aggredito una bimba di 4 anni in un parco pubblico, fortunatamente dimessa subito dopo le cure mediche. Per facilitare la cattura, l'associazione Wild Umbria ha installato fototrappole nei punti in cui sono state segnalate tracce dell'animale. Sotto il coordinamento della prefettura di Terni è inoltre attiva una task force che unisce tecnici regionali, USL Umbria 2, carabinieri forestali, ProCiv e polizia provinciale. E apriamo la pagina degli spettacoli. Chiusura nel grande stile per i due eventi più importanti della regione. A Perugia il concerto di Elvis Costello ieri sera ha posto il sigillo su un'edizione da record di Umbria Jazz. Oltre 46.000 paganti, più di 3 milioni di euro di incasso, oltre 160.000 validazioni del mini metro e oltre 8,5 milioni di visualizzazioni social raccontano il successo di un festival che già guarda al futuro. Appuntamento arriviato per Perugia Winter dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal 9 al 18 luglio 2027 per la prossima edizione estiva. Aspettando Stevie Wonder e Nick Cave, il festival è già il lavoro forte di un solido progetto culturale, come conferma il presidente della fondazione.
0: I record dipendono anche dal fatto che c'era un programma artistico straordinario e un progetto culturale alle spalle. Poi il record è una conseguenza, ma siamo molto contenti di entrambi.
5: Per il futuro qualche anticipazione?
0: Ma guarda, ti posso solo dire che stiamo lavorando a cose molto importanti, però per Scaramanzia, siccome ancora non abbiamo chiuso contratti di nessun tipo, non ne parliamo.
6: Con il tradizionale concerto in Piazza del Duomo, ieri si è chiusa anche la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, la prima firmata dal direttore artistico Daniele Cipriani. Un'edizione storica che ha registrato il record assoluto di incassi superato 1.100.000 euro con 35.000 biglietti emessi e spettatori da 44 paesi. Per 17 giorni la città si è trasformata nel cuore dell'arte internazionale tra musica, prosa e danza. E Cipriani ha già annunciato le date della 70esima edizione, appuntamento dal 25 giugno all'11 luglio 2027.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red
8: Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Max Music.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione news, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
1: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero 2 al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Il calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
4: Disco Max. Disco Max.

0: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
1: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
2: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
1: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
2: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite https://short.do/s7i-9g. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa! Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
5: A San Valentino della Collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
5: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
4: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: 2026.
5: A San Valentino della Collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
5: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
7: Libidine coi fiocchi!
4: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: This is the Dancing Time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: pulito.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Luglio 2026.
6: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
5: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
6: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live.

0: tua cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Oltre al tycoon, vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit. The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
1: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
1: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
7: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Max Radio News.
1: Attualità e costume.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 luce e gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Win3, telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
5: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
1: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
0: A San Valentino della Collina di Marciano.
1: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
0: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
5: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
1: 2026.
0: A San Valentino della Collina di Marciano.
1: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
0: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
8: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
10: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponiluciano.srl.it. www.scarponiluciano.it.
12: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
6: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
9: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
9: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
11: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
13: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
14: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
13: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
15: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: via via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena da Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca.
6: Un 16enne ha perso la vita domenica mattina in ospedale a Terni, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale. Il giovane residente a Narni era in sella al suo scooter quando intorno alle 2.30 all'incrocio di Via degli Artigiani, per cause che i carabinieri stanno ricostruendo, si è scontrato violentemente con un'auto. Portato d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero. È la 21esima vittima sulle strade umbre nel 2026, il terzo minorenne morto in 2 mesi. Due motociclisti toscani residenti nell'Aretino sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto ieri sulla strada regionale 257 a Pecchiese, che collega Città di Castello ad Acqualagna. I due centauri di 31 e 58 anni sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il più giovane è stato trasferito nel codice rosso a bordo dell'elisoccorso Nibbio. Le condizioni di entrambi i feriti sono attualmente stabili. I carabinieri di Cannara hanno disarticolato una banda dedita ai furti con destrezza nei supermercati, supportata da un autonoleggio romano. Grazie alle telecamere e dai lettori di targa comunali, i militari hanno identificato due donne di origini estere che avevano derubato un'anziana della spesa. Denunciato anche un parente di 21 anni che noleggiava le auto, mentre il titolare dell'agenzia romana è stato deferito per aver omesso la registrazione dei clienti. Un 26enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Foligno per tentata truffa aggravata ai danni di una donna di 82 anni. Il malvivente, fingendosi al telefono un maresciallo dell'arma, aveva chiesto denaro e oro per evitare il fermo del figlio dell'anziana a causa di un presunto falso incidente. Avvisati da una vicina, i militari hanno bloccato il complice in casa mentre ritirava soldi e oggetti preziosi. Per lui sono stati disposti domiciliari. Parliamo di meteo. L'Umbria si prepara ad una settimana di caldo ancora più intenso, con temperature massime che martedì sfioreranno i 40 gradi in pianura. Secondo le previsioni della Protezione Civile regionale, già da oggi le massime saranno in lieve aumento e ben oltre le medie stagionali, attestandosi sui 37-38 gradi. L'alta pressione dominerà per tutta la settimana, con valori molto elevati dopo una domenica sera rovente che ha visto varie città umbre registrare quasi 30 gradi fino alle 9 di sera. Norcia in festa per il primo premio internazionale San Benedetto, conferito alla patriarca di Gerusalemme, cardinale Pier Battista Pizzaballa. Sabato sera in piazza San Benedetto si è esibita la banda della polizia, celebrando anche l'anniversario del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Presente il capo della polizia Vittorio Pisani, che ha richiamato l'importanza delle regole in una comunità. Un evento di alto valore istituzionale e spirituale che ha visto la partecipazione di numerose autorità. E apriamo la pagina degli spettacoli. Chiusura nel grande stile per i due eventi più importanti della regione. A Perugia il concerto di Elvis Costello ieri sera ha posto il sigillo su un'edizione da record di Umbria Jazz: oltre 46.000 paganti, più di 3 milioni di euro di incasso, oltre 160.000 validazioni del mini metro e oltre 8,5 milioni di visualizzazioni social raccontano il successo di un festival che già guarda al futuro. Appuntamento a Rovereto, Perugia Winter, dalla 30 dicembre alle 3 gennaio e dalle 9 alle 18 luglio 2027 per la prossima edizione estiva. Aspettando Stevie Wonder e Nick Cave, il festival è già il lavoro forte di un solido progetto culturale, come conferma il presidente della Fondazione Umbra Jazz, Stefano Mazzoni. Sentiamo.
3: I record dipendono anche dal fatto che c'era un programma artistico straordinario e un progetto culturale alle spalle. Poi il record è una conseguenza, ma siamo molto contenti di entrambi.
5: Per il futuro qualche anticipazione?
3: Ma guarda, ti posso solo dire che stiamo lavorando a cose molto importanti, però per Scaramanzia, siccome ancora non abbiamo chiuso contratti di nessun tipo, non ne parliamo.
6: Con il tradizionale concerto in Piazza del Duomo, ieri si è chiusa anche la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, la prima firmata dal direttore artistico Daniele Cipriani. Un'edizione storica che ha registrato il record assoluto di incassi, superando 1.100.000 euro, con 35.000 biglietti emessi e spettatori da 44 paesi. Per 17 giorni la città si è trasformata nel cuore dell'arte internazionale tra musica, prosa e danza. E Cipriani ha già annunciato date della 70esima edizione, appuntamento dal 25 giugno all'11 luglio 2027.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
11: Libidine coi fiocchi!
9: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
12: Hai frequentato l'Istituto CATE Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
13: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
14: Fino al 21 di agosto.
7: si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
13: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
7: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio, abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
12: Iscriviti subito.
14: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
12: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
15: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria. Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store.

0: Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo c'entra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
2: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
1: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero due al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina, si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Luglio 2026.
3: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
2: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
3: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
4: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
5: A San Valentino della Collina di Marciano.
6: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
5: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
4: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
6: 2026.
5: A San Valentino della Collina di Marciano.
6: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
5: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
10: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.
11: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
7: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
8: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
8: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
9: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
12: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Centro commerciale Collestrada.
12: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
10: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
13: Da un un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Pesantissimo il bilancio delle due tragedie che hanno coinvolto altrettante spedizioni sull'Himalaya. 9 morti in tutto, tra cui 5 italiani. Ufficializzato il decesso di Stefano Farronato e Alessandro Caputo, di cui si erano persi le tracce da martedì scorso, sorpresi da una forte nevicata mentre scalavano il Pambari nel nord del paese. In salvo Walter Perlino, loro compagno di cordata, rimasto a campo base per un problema al piede. Più a sud sarebbero 3, secondo un'agenzia nepalese. I connazionali tra i 7 alpinisti che hanno perso la vita il giorno precedente travolti da una valanga. Nuova escalation nella crisi in Medio Oriente. A Gerusalemme assaltata la moschea di Al-Aqsa. Secondo l'agenzia palestinese WAFA, decine di coloni israeliani, ma il governatorato di Gerusalemme parla di 465 coloni scortati dalla polizia, hanno fatto irruzione nel complesso della moschea compiendo atti provocatori e rituali talmudici. Sarebbe fuori pericolo di vita la 43enne accoltellata ieri mattina in piazza Gaeo Lenti a Milano e poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico a Niguarda. Poi la confessione di Vincenzo Lanni, rintracciato e identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza, 59enne che ha ammesso di aver scelto la vittima a caso in luogo simbolo del potere economico. Nel 2016 era già stato condannato a 8 anni di carcere e a 3 in una struttura psichiatrica per aggressioni analoghe. Urne aperte fino a stasera in una delicata tornata negli Stati Uniti. Si vota tra l'altro per il sindaco di New York, tradizionalmente feudo dei democratici, che candidano il progressista Mamdani. Slyway per i repubblicani. Cuomo, già governatore dello Stato, sconfitto alle primarie e presentatosi come indipendente, ha ricevuto l'appoggio di Donald Trump. Si vota anche per i governatori in Virginia e New Jersey, dove lo shutdown di bilancio, in atto da oltre un mese, ha coinvolto centinaia di migliaia di dipendenti federali. Calcio, infine, si è conclusa l'avventura bis di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Stamattina è arrivato l'esonero del tecnico che lascia i viola all'ultimo posto in classifica con soli 4 punti e 0 vittorie. Squadra temporaneamente affidata al tecnico della primavera Daniele Galloppa. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. The new release. The new release on Max Energy.
5: Sole. Mare. E Max Radio Energy.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
0: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
0: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
0: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
2: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia. In

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
0: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Carranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
7: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
6: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
7: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
9: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
8: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.

0: stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
1: Minaccia di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
0: Inizia una nuova settimana di caldo record, sia in Italia che in gran parte dell'Europa. In Sardegna si temono picchi di 42 gradi. In Francia, dove sono stati annullati molti eventi della festa nazionale, è incubo incendi, in fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. In Spagna è sotto controllo il maxi incendio in Andalusia, che ha provocato 12 morti e 23 dispersi. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 le persone finite in carcere. Secondo gli inquirenti, sono gli autori e i mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Aggiornamento green e adeguamento sismico, ma anche sensibilizzazione di istituzioni e cittadinanza verso una corretta conservazione del patrimonio degli immobili. Sono solo alcuni dei punti che Fondazione Narcassa, l'ente che supporta la professione di architetti e ingegneri, promuove mediante una nuova campagna di sensibilizzazione. Nicola Compagnone ne ha parlato con Andrea De Maio, presidente della Fondazione Narcassa.
2: La campagna di sensibilizzazione di Fondazione Narcassa vuole accendere i riflettori sull'importanza e sull'urgenza della prevenzione sismica e del dissesto idrogeologico.
3: A chi si rivolge questa campagna?
2: Non è un compito esclusivo degli addetti ai lavori, proprio perché la campagna punta a sensibilizzare anche amministratori pubblici e soprattutto a parlare direttamente a quei cittadini che devono essere informati.
3: Ecco, qual è per voi il punto centrale nella ristrutturazione?
2: quando si va a prevedere, soprattutto oggi che ci sarà poi la necessità di applicare la direttiva Green, che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tengano conto anche della necessità combinata di un miglioramento sismico, un adeguamento sismico degli edifici, almeno laddove risulta più cogente, perché sappiamo che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, c'è quindi anche un patrimonio edilizio che è datato.
0: Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti, che si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso, Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. In Germania trionfa la Ducati di Marc Marquez, che dopo la sprint di sabato vince anche la gara lunga. Lo spagnolo, complice anche l'infortunio di Bezzecchi, si porta 18 punti da Martin, leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
4: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualcuna chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto. E lo abbiamo fatto, sono molto contento, è come è andato il weekend.
0: Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy. Max Rotation, la rotazione delle novità più richieste in discoteca.
6: Number 9.

0: runway.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
2: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
3: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: Walter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce.
5: Da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
3: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
9: A San Valentino della Collina di Marciano.
10: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
8: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
10: 2026.
9: A San Valentino della Collina di Marciano.
10: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
9: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 11.
1: Numero 11.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
1: Number 18.

qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane attraverso

0: Attraverso un comunicato annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 14.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram

0: Auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
7: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
9: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
10: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
9: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
11: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
9: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
11: Ci trovi su www.autosperanza.it. They can't resist.
12: Flex Rotation. Ready to go. Ready to go. Number one.
13: Uno.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Energy.
2: Max Rotation. La rotazione delle novità più richieste in discoteca.
4: Number 21.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Luglio 2026.
4: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
3: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
4: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
7: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: centro commerciale Collestrada,
8: Quasar Village,
7: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
10: Libidine coi fiocchi!
8: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 7.
1: Numero 7.
3: And he goes.

0: Max Radio News. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Max Rotation. Max Rotation.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: puoi sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Number 17.
1: Numero 17.

0: la speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
0: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Max Radio News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
3: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
4: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
3: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
4: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
3: https://short.do/s7i-9g.
4: Scade il 21 di agosto.
2: Iscriviti subito. Ehi, ascoltalo.
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
2: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Piazza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 28.
2: Numero 28.

0: Radio Energy.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
4: Un giocatore comunque importante, ha vinto, è un ottimo giocatore, poi sei allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Choose your number.
5: Number 37.
6: Numero 37.

0: sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
0: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
2: 2026.
1: A San Valentino della collina di Marciano.
2: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
1: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
7: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
8: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria all'angolo del pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Number 3.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Max Radio Energy Music.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso 2 persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro 2 imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit.
2: The new release on Max Energy. This is the dancing time in a summer day.
4: No.
2: Max Radio Energy. La tua estate alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
5: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
11: Libidine coi fiocchi!
8: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
12: Scarponi Luciano SRL. specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
13: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
14: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
13: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Venerdì a Pechino il presidente cinese Xi

0: Jinping ha ricevuto la presidente namibiana Ndait Va in visita di Stato. I due leader hanno annunciato l'elevazione dei rapporti bilaterali a una comunità dal futuro condiviso nella nuova era. Xi ha proposto di rafforzare la fiducia politica, ampliare la cooperazione economica e intensificare il coordinamento multilaterale. Il presidente cinese ha invitato la Namibia a sfruttare l'azzeramento dei dazi concesso dalla Cina ai paesi africani per favorire l'esportazione dei propri prodotti verso il mercato cinese. Nel colloquio è stata inoltre sottolineata l'importanza della cooperazione mineraria da sviluppare sulla base del mutuo vantaggio, della consultazione e dello spirito di iniziativa e di apertura. Nella stessa giornata si è incontrato anche il primo ministro nordcoreano Park Tae-song, riaffermando l'importanza della tradizionale amicizia tra Cina e Corea del Nord. In occasione del 10° anniversario del cosiddetto lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale, il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito di non accettare né riconoscere la decisione del 2016, definendola illegale, nulla e priva di forza vincolante. Secondo Pechino, la Cina possiede la sovranità sulle isole del Mar Cinese Meridionale e i relativi diritti marittimi consolidati dalla storia e tutelati dal diritto internazionale. La parte cinese sostiene inoltre che la libertà di navigazione e di sorvolo nella regione non è mai stata compromessa e accusa alcuni paesi esterni di utilizzare il lodo per interferire nelle controversie regionali e alimentare tensioni. Pechino ha rivolto critiche specifiche al Giappone dopo le dichiarazioni del suo ministro degli esteri a sostegno dell'arbitrato. La Cina afferma che Tokyo non è parte della controversia e lo invita a cessare quelle che definisce accuse infondate e azioni destabilizzanti. Come nuovo elemento a sostegno della propria posizione, fonti cinesi citano un documento attribuito alle autorità filippine negli anni 90, secondo cui l'isola Wangyan non rientrava nella sovranità territoriale di Manila. La presidente dell'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Annalena Baerbock, ha confermato l'impegno di Pechino al multilateralismo, alle operazioni di pace e allo sviluppo sostenibile in occasione della sua prima visita in Cina dall'assunzione dell'incarico. In un'intervista alla TV statale cinese, Baerbock ha affermato di aver osservato a Pechino i progressi nell'innovazione verso la neutralità carbonica, definendoli significativi. Secondo la presidente dell'Assemblea Generale, in una fase di crescenti pressioni sull'ordine internazionale è necessario difendere la Carta delle Nazioni Unite. Baerbock ha ricordato anche il ruolo della Cina come uno dei paesi fondatori dell'ONU, uno dei suoi maggiori contributori finanziari e un importante sostenitore delle missioni di mantenimento della pace. Il 10 luglio il razzo vettore lunga marcia 10B è decollato dal sito di lancio aerospaziale commerciale di Hainan. Circa 6 minuti dopo la separazione tra il primo e il secondo stadio, il primo stadio è rientrato in verticale, venendo recuperato con successo su una piattaforma marina. Si tratta del primo recupero tramite sistema a rete. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Speciale Max, alla radio
2: le mode,
1: i fatti,
2: i personaggi
1: raccontati tra una canzone e l'altra. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like

0: auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
1: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: 2026.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
9: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
10: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Luglio 2026.
8: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
9: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
8: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
11: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
12: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
13: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
12: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
13: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. abilitante alla professione di geometra laureato tramite
14: https://short.do/s7i-9g.
13: Scade il 21 di agosto.
11: Iscriviti subito. Max Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp. Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Quinta rotazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere in discoteca.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
5: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte. Gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. L'omicidio di Luigi Affortunato a Loreto. Resta in carcere Sami Kemayessi, il 39enne tunisino, accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna al culmine di una lite lo scorso 9 luglio. Lo ha deciso il GIP di Ancona, che non ha convalidato il fermo per assenza di pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia in carcere per il 39enne, al quale viene contestato l'omicidio volontario aggravato, ma non il reato di femminicidio. Domani ad Ancona sarà eseguita l'autopsia sul corpo della 33enne, che sarebbe stata raggiunta da almeno 10 coltellate. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca.
2: Nuovo incidente mortale in Umbria, il 22esimo dall'inizio dell'anno. Nel primo pomeriggio lungo la provinciale 457 tra Campello e Castel Ritaldi, all'altezza di Assano, uno scooter ed un furgone si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita è stato il Centauro, uno spolettino di 49 anni, per il quale i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'elisoccorso Nibbio si sono rivelati inutili. Ferita lievemente la conducente del furgone. Nella notte tra sabato e domenica, l'incidente mortale di Narni, nel quale ha perso la vita uno scooterista di 16 anni. Un 31enne di origini straniere è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Foligno per detenzione illegale di aggressivi chimici. L'uomo, fermato in via Clitunno a bordo della sua auto, ha consegnato spontaneamente una bomboletta da 100 ml di gas CS, sostanza vietata ed equiparata ad un'arma. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altre due bombolette piene, una della stessa sostanza e una di gas al peperoncino ad alto potenziale urticante. Il tribunale di Spoleto ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di firma. A Terni la polizia ha arrestato un cittadino di origini straniere senza fissa dimora, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina avvenuta mesi fa in corso Tacito. In quell'occasione, nel tentativo di bloccare il furto di alcune birre dal suo esercizio, un negoziante era stato colpito con una bottiglia. Le indagini della squadra mobile, basate sulle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare l'uomo, poi intercettato da un agente fuori servizio e bloccato dalla volante. In vista delle vacanze estive, la paura dei topi d'appartamento si fa sentire con forza nel centro Italia, Umbria compresa. Ben il 70% dei residenti teme infatti di trovare la casa svaligiata al rientro. Il dato emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'Istituto EMG, che evidenzia come proprio nelle regioni centrali questa preoccupazione superi di 6 punti percentuali la media nazionale, pari al 64%. Parliamo di meteo. Scatta l'allerta salute a Perugia, contrassegnata dal bollino rosso per l'ondata di calore fino a mercoledì 15 luglio. Il comune ha attivato il livello 3 di disagio a causa di temperature massime percepite tra i 33 e i 36 gradi. Alle 14 di lunedì si sono registrati picchi di 38,1 gradi a Foligno e 37,6 a Orvieto, mentre nel capoluogo di regione si è toccato quota 35,6. Caldo intenso anche nelle ore notturne e serali, con minime che non scendono sotto i 20 gradi in molte località umbre. Edilizia scolastica, passo avanti per la ricostruzione dell'Istituto Professionale di Olmo a Perugia. Il commissario straordinario per il sisma 2016 Guido Castelli ha disposto il trasferimento di oltre 924.000 euro all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria. I fondi, che coprono il primo 20% del contributo per la demolizione del rifacimento del plesso principale, sbloccheranno l'avvio della progettazione. Castelli ha sottolineato come la sicurezza delle scuole sia una priorità assoluta per tutelare gli studenti e investire sul futuro dei giovani. L'Umbria si conferma protagonista della scena culturale internazionale. La presidente della regione Stefania Proietti celebra i successi storici di Umbria Jazz e del Festival dei Due Mondi. Ujjayi ha chiuso con oltre 46.000 biglietti venduti e 3 milioni di incasso. Spoleto ha registrato il record assoluto con quasi 1,1 milioni di euro. Dati che dimostrano l'alto impatto economico e turistico dei due eventi, ha detto, con lo sguardo ora rivolto alle edizioni 2027 che non si sovrapporranno se non per un weekend, esprimendo così tutto il loro potenziale nell'arco di oltre 3 settimane. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
5: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit.
5: The new release on Max Energy. Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Porciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
8: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
9: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
10: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
11: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.
13: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store.

0: Max Radio Energy.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sport Max con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
3: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
4: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
0: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina. Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci

0: Discuter Ascol. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Max Radio Energy.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit.
2: The new release on Max Energy.
6: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Cooler.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri. Hai terminato le scuole superiori.
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto. Si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro.
2: Che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite www.ing1.unipg.it. Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito. Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatina.

0: pulito. I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
1: E di DJ set, dei migliori DJ. Sagra dell'Agnolotto e dei prodotti tipici.
3: 2026.
2: A San Valentino della Collina di Marciano.
3: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
2: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare. Max Radio Live.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: the mix. Change your night.
1: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner. Esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego. Eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
4: Luglio 2026.
5: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
5: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi. Da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
1: con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
9: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
8: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
9: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
10: Ehi, ascoltalo!
11: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
12: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
10: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Rascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ar-

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
10: Libidine coi fiocchi!
8: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
5: Max Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz e chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
3: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe e il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia, che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
5: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione, perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitrana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti, penso a Massoud, al leader della resistenza appunto al regime oscurantista dei talebani, Enes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso, e avremo la collaborazione della Fondazione Nenni, che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
6: E per i giovani Ventotene che cosa avete organizzato?
5: ci saranno tantissime ragazze e ragazzi e creeremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
3: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
2: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
3: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino a

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen. E la nuova Audi A5 da 499 euro al mese, con Audi Value.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Disco Max 7.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento. Disco Max. Disco Max, 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Città Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in Oltrebulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris.
4: Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
7: Disco Max Max Max Special Sound Situation.

0: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
2: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
3: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
5: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
4: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Via, via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Disco Max.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale, nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
2: https://short.do/s7i-9g.
3: Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
8: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
7: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
9: Luglio 2026.
10: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
2: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
10: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
11: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. ed inoltre tanti smartphone a partire da €14,99 al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win 3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
11: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
13: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
1: Max Radio Live.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
10: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
12: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
13: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
14: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
15: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
16: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
17: Disco Max, 70s and 80s situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima. Disco Max.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sole, mare e Max Radio Energy.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
20: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
21: E con il suo design inconfondibile Omoda.
20: JQ Model 5, 7, 8.
21: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
20: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
21: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
20: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
19: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
20: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
22: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
23: Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
24: A San Valentino della collina di Marciano.
25: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
24: Tradizione, gastronomia, musica. Tutte le sere a partire dalle 19 presso l'Area Food si potranno gustare i nostri piatti tipici e trascorrere momenti indimenticabili con il divertimento della musica dal vivo delle migliori orchestre.
23: E di DJ set dei migliori DJ. Sagra dell'agnolotto e dei prodotti tipici.
25: 2026.
24: A San Valentino della collina di Marciano.
25: Dal 31 luglio al 9 di agosto.
24: Tradizione, gastronomia, musica. Vi aspettiamo, non potete mancare.
26: Da un
0: un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Pony Perugia, telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Max, follow me. You're

0: on the mix. Max on the mix. On the mix. Move your body. Move your body.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar. In via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzato.

0: Preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max on the mix. Max on the mix. Max on the mix. Your dance station.

0: Take your life.
1: Hai frequentato l'Istituto CAT Geometri? Hai terminato le scuole superiori?
2: Sei un geometra in attività professionale? Nel privato o nella pubblica amministrazione?
3: Fino al 21 di agosto si rinnova la tua occasione per una crescita professionale e trovare anche nuove opportunità di lavoro
2: che l'Università degli Studi di Perugia sta organizzando.
3: Diventa geometra laureato. Iscriviti entro il 21 di agosto al corso triennale di laurea professionalizzante per le costruzioni, l'ambiente ed il territorio. Abilitante alla professione di geometra laureato tramite
2: https://short.do/s7i-9g.
3: Scade il 21 di agosto.
1: Iscriviti subito.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
3: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
1: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.

okay, D.